mita 94.6 mai sauraro a daidai wannan lokaci idan ka shirya agogon mu yana cewa karfe 9 daidai kuma lokaci ne da hukumar wannan gida mai albarka ta ware domin shirin nan na bakon mu a yau wanda ɗan uwa abokan aiki Aliyu Ahmad da Manguza tare da Auwaliya Wanka za su gabatar da wannan shiri a daidai wannan lokaci.

0: gudana tare da biyar sito FM mita 94.6 kadamar tare misalin karshe uku lokacin da za mu karanta muku labarin jihar harshen turanci state news karshe biyu da rabi a golden biyar sa daidai na lokaci ga shirin mana kasuwa a kai miki dole
1: kasuwa ba ta da

0: Shin, menene sigari? Sigari wani abu ne da ake yin sa da taba, tabakko da wasu sinadarai. Sannan a kunna shi a shaki hayakin sa. Yana dauke da wani sinadarai mai suna nicotine wanda a kansa mutum yakan kamu da dogaro da sigari.
1: Sigari wani abu ne da ya zama ruwan dare ga baki duniya. Kuma wannan abin da ake ganin shi dai dan sinken shi dai gashi nan da komai ba. Akwai kala kala, akwai wanda hannun ya fi nauyi. Ya fi brown, akwai wanda fari ne gaba, kala dai kala, sigari dai gashi ne, shi yasa na ɗauko shi. Sigari yana containing chemicals 7,000, ma'ana abubuwan da za su iya cutar da jiki, mugayen abubuwa 7,000 sigari yana containing. A cikin waɗannan 7,000 ɗin 70 suna sa daji, ma'ana kansa kenan. Wannan sigari da ya zama wannan ruwan dare. Ne sigari ne, ne a ci

kuma sauraro da fatan kana jin dadin kasancewa tare da biyar sito akan mita 94.6. Muna fatan kuma zamana huwa da dan kasewa da aka samu. Yanzu dai muntawa kuma za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu kamar da kasa ba. Ta nan ba da juma'a ba da misali garfe 8 za mu kawo muku wato labaran jaha. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da biyar sito akan mita 94.6.

wannan haka yake da fatan mai sauraro da baraka shiga laba kana tare ne da BRC 2FM akan mita 94.6 da fatan kuma kana jin dadin kasancewa tare mu a daidai wannan lokaci kuma lokaci da za mu ci gaba da shakatawa tare da mai sauraro da ruwan mu ke cewa karfe 11:30